kempo. Good morning, waka di gao ta. Di kun ka chin chung di gua kim kim kwa. Ta kang nu di mong bơ hiam hoa. Gua chi yo sinh ku yong kia e tang tia di chu gua pa lia ka di xiu mia mia. Gua xiu xin ka su yi ao e lo. Nan nong tu hui kia.

0: Tempo.
1: Good morning, waka di gao ta. Di kun ka chen chou di wa kim kim kwa. Ta kang lo di nong bo yam wa. Wa chi yo sing ku yong kia e tang tia di chu kwa pa mia ka di xiu mia mia. Wa xiu xim ka su yi ao e lo. Nan nong zu hui kia.